0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: You're in digital 1029. The sound of now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now.